sei celli, renta giara di Jerez, due lire, ricatti, trunta nella mia borsa. Qui facciam una tuca, un mar,

cor, due lettere in suo cor. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa me,

dico, tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. La donna del chirurgo, e dunque una parola, che c'è in questa parola? Generale, attivo!

0: Morto. No. Vive sol coi vivi.
1: Eppure.
2: Perché ha corto lo sconfannelo, sì, lo corrompe l'orgoglio, ma muova le calunnie.

0: Al volto.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io d'accordo.
3: L'arcanto studire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi hanno d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
1: Come sei degna,
4: la
1: prigione,
4: la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la prigione, la

0: Unseren Laborazzi
1: Ascolto, Sir John, svien con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

vedrai, dell'ucchello, vedrai, dell'ucchello, vedrai, vedrai, vedrai. Quello cornifico, quel pandro, mai tardi.

0: falsa il tuo nome.
1: Povera lei di me,
0: degna d'un re. Immagino già che il mio stemma mostra la gemma e gemma la

battero faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era miraggio, fato leggero, gentile, gentile. Gentile, quello non è tempo, e mia verde grille, quello non è tempo, del mio lieto maggio, quando era insopprimibile e bello, disse di chitarra, ma adesso un anello.

Chiudete le porte, guardate le stanze, vedete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

camicia e cotelle, con disgusto primo, soffinacci via via. Oh, disgusto, lenzuola, perdetti la notte, c'è il campo, c'è il letto, nel posto, nel bagno.

Ombo ladro. Mondo rubalvo. Reo mondo. Taveriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e citato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

sia rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicava. Con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia terra, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cucchi,

0: dolce.
1: L'esca in Dio.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: soave passo. Alice, l'amor ti chiama, vieni, l'amor ti chiama.
1: Fermo, fermo,
0: servo, sono il tuo cervo, il mio canino.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con vanta

0: è nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo,
1: tutto nel mondo,
0: quel pur l'uomo, l'uomo
1: è nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo, tutto nel mondo, è nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo, tutto nel mondo.